principesse, artisani, principesse e mandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 600

0: No. Può l'onor rimettervi uno stinco? Non può. Né un piede?
1: No.
0: Né un dito?
1: No.
0: Né un capello?
1: No. L'onor non è chirurgo. E dunque?
0: Una parola.
1: Che c'è in questa parola?
0: Nell'aria che va.

0: nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel cuore, bello,
0: come la burlone. È nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel cuore,
0: burlone, burlone. È nato burlone, burlone.